Aspettenme. Parmahattam Sat. Har Karya Karata. Kitna bada bhagya hai. Para negar.

0: Oggi invece ho tutto la torana già tartate. Sada e caras a fernaci na già. Capi capi cana già ne. Sada cana già.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।